0: un'opera quasi sconosciuta,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, sì. E però... ti incontraste con 40 minuti más di musica.
0: Esatto, esatto. E, a parte quella, poi ho sempre cercato di capire se un ruolo potesse andare bene per la mia voce. Il segreto è stato sempre non cercare di fare con la voce, ma di cantare tutto con la mia voce, con quella che era la mia voce in quel momento. E non ho mai voluto imitare nessuno. Ho sempre studiato prima lo spartito e poi ho ascoltato dopo chi aveva cantato prima di me, perché volevo capire io l'essenza di quel ruolo, cioè cos'era quel ruolo. Quindi non volevo che le mie orecchie fossero viziate da cose ascoltate, no? Anche perché per fortuna e sfortuna ognuna di noi ha la sua identità vocale e ci distingue dalle altre. Io sono, dico sempre, io avrei voluto la voce della Callas, della Tebaldi, della Freni, della Cabal, tutte insieme nella mia voce, ma sono nata con questa voce e ho sempre cercato di rispettare quella che era, quello che è il mio dono, no? Però ci sono stati dei ruoli a cui ho detto no. Ho detto di no tanti anni fa, quando, dopo che ho cantato il Simon Boccanegra per la prima volta con il maestro Muti, lui mi ha offerto subito Hernani e Nabucco e io dissi di no al maestro Muti, perché lo so che col maestro Muti si può cantare perché lui ama le voci, però io dissi di no perché non era il momento, e credo che soprattutto per Nabucco non lo sarà mai il momento. E ho detto di no quando mi è stata offerta per esempio Turandot, perché non è un ruolo assolutissimamente per la mia voce, non lo è nemmeno
1: la principessa, no?
0: La principessa nemmeno nella stanza di casa mia dove io studio, proprio non, no. Ho detto di no a tanti altri ruoli che mi sono stati offerti, addirittura a un Wagner che mi è stato offerto da un grandissimo direttore, grandissimo specialista di Wagner, che lui sostiene che per Wagner il soprano deve essere un soprano all'italiana, perché Wagner quando componeva quelle sì. opere aveva nelle orecchie Bellini, quindi lui diceva sempre io voglio fare Wagner alla maniera di Wagner, ma io non me la sono sentita perché sì.
1: Soprattutto
0: non
1: Lohengrin.
0: Esatto, proprio quella era l'opera.
1: La Elsa di Lohengrin.
0: Esattamente.
1: Sì, sì.
0: E quindi ho detto di no. Non ho potuto dire di no a tante altre opere perché bisognava anche lavorare, e siccome a volte bisogna dire sì perché bisogna anche sperimentare, ma ho cercato sempre di rimanere un pochino indietro, sempre non osare troppo, no? E ci sono dei ruoli che non voglio più cantare, come per esempio Violetta Valerie, perché è un ruolo che a me ha dato tantissimo. Ho faticato per debuttare Traviata, perché mi dicevano sempre hai la voce troppo scura, hai la voce troppo grande, hai la voce troppo ricca. E io dicevo sempre sì, ma Violetta non è il primo atto, Violetta ha anche un secondo e un terzo atto che chiedono un altro tipo di voce. E quindi ho faticato per cantarla, per farla, per debuttarla, ma l'ho lasciata quando ancora era un ruolo perfetto per la mia voce, ma quando sentivo che il primo atto non era più come dicevo io. E quindi ho detto i ruoli si lasciano quando sono ancora perfetti, perché il ricordo deve essere quello, soprattutto per me, non per la gente, per me. E sicuramente non canterò più Vespri Siciliani per lo stesso motivo, l'ho cantato qualche anno fa per l'ultima volta, però non canterò più Puritani, ho potuto cantarlo solo una volta. Ci sono altri ruoli che non canterò, adesso non mi viene più in mente, ma ho 37 ruoli debuttati.
1: Sì.
0: e penso che sia

0: La soprano María Agresta junto a la orquesta del Teatro a la Scala, dirigida por Nicola Luisotti, con Even Neandro Lontana, de la ópera La Valí, de Alfredo Catalán.
1: Estamos en vivo, en 2 horas con la actualidad, con Analía Pinat en la operación técnica, con Fernando Farías en la locución. Mi nombre es Boris, recibiendo a la queridísima María Agresta, después de 15 años de seguir a diario su carrera o mandarle mensajes. María, te estamos escuchando en tal ópera. María Brava por este nuevo rol. María Brava por este nuevo disco. Finalmente, digo, María, tenés que venir a la radio. Y aquí está. Vos sabías que María tiene que ver con la radio, ¿no, Fernando?
0: No sabía, ¿por?
1: Sí, porque sí. Tenías un programa de radio, ¿no?
2: Sí, cuando ero ragazza facevo un programma in Italia, la radio del mio paesello di Vallo della Lucania, si chiamava Radio Monte Gelbisen, e facevo un programma al sabato, un programma dove le persone chiamano, scelgono una canzone e dedicano questa canzone.
0: Ah, che lindo.
2: Con un, anche una piccola
1: canzone
2: frase.
1: Se la dedicano a alguien, che lindo, che lindo.
0: Qualsiasi genere, la musica?
2: Solo musica italiana.
0: Ah.
2: Okay. Era solo musica italiana.
1: Che cosa. Per Maria Agresta, che è la radiotrasmissione? Estás en la primera radio de la Argentina. Acá, este es el primer edificio que se hizo para una radio, viste, muy moderno.
2: Muy moderno, sí.
1: Por ser del año 35. El auditorio lo estrenó Lili Pons.
2: Wow.
1: En el año 38, porque en el año 38 recién, y por aquí pasaron Renata Tebaldi, Kristen Flachtag, Beniamino Gigli, tantísimos.
2: Mamma mía.
1: Bueno, y algunos que cantaron cosas que no cantaron nunca en los teatros. Delia Rigal en su recital, aquí cantó el Don Carlos, que solo cantó en Europa y en Estados Unidos porque justo se enfermó cuando vino a cantar Don Carlos aquí, así que dijo, no, ya que estoy en la radio, voy a cantar para mis argentinos el área de Don Carlos. Algo que preguntamos siempre los artistas como tú, María Agresta, es que te ha tocado la época, porque desde tu debut, cada cosa que tú cantas está grabada, está filmada y últimamente más todavía, por ahí tenés todas las funciones. Para una cantante, como nos demostraste en las anteriores respuestas, tan responsable de la manera de cantar, de la manera de tu italianidad, es una doble responsabilidad, el tema de el cuerpo como actriz, siempre, desde el primer día. Pero una cámara primer plano y un público a 40 metros. ¿Cómo resuelve María Agresta estos roles ya como actriz que canta? Porque el 80% de los roles que cantás no son difíciles, son muy difíciles y largos.
2: Sí. La difficoltà dei cantanti di oggi è proprio questa, che ormai non esiste più il modo di cantare un'opera fermo, perché il cantante ha bisogno di stare fermo. No, adesso c'è bisogno che il cantante sia attore, perché c'è il teatro e c'è la ripresa televisiva o maxi schermi. Quindi bisogna mettere insieme queste cose allenandosi. Diciamo che io risolvo pensando che anche se il teatro ha uno spazio molto grande, penso sempre che in realtà l'ascoltatore, lo spettatore sia molto vicino a me. E quindi il gesto magari è grande, in modo che arrivi a chi sta molto lontano, ma l'espressione del viso deve essere come se lo spettatore fosse vicinissimo a te. E devo dire che molte persone, quando poi vengono all'opera, dicono: sai, io non ti vedevo perché ero lontanissimo, ma immaginavo il tuo viso. Perché la predisposizione del corpo aiuta lo spettatore anche a vedere dove l'occhio vero non arriva. Poi è chiaro, adesso con la telecamera e ci sono gli schermi anche nei teatri a volte, no? Perché per esempio se penso al Teatro Real di Madrid ci sono gli schermi in alto perché ci sono le persone che prendono il biglietto in alto che non vedrebbero, quindi ci sono questi schermi che proiettano le immagini e quindi il teatro per certi versi, cioè lo spazio del teatro è diventato più piccolo. Adesso siamo molto più visibili, siamo molto più presenti anche a livello fisico, non solo vocalmente, no? Quindi un po' ho imparato, perché io sono sempre stata molto curiosa di capire anche come affrontare la parte attoriale del ruolo, no? E, c'è stato un grande regista, tra l'altro argentino, che mi ha regalato un libro molto interessante sulla l'iconografia, sulle immagini, no? Lavoravamo quel periodo sul Trovatore e lui mi regalò questo libro dove ci sono tante illustrazioni della gestualità, no? Di quell'epoca. Allora io sono andata a guardare queste immagini e ho cercato di riprodurre queste immagini sul corpo comunque di una donna moderna, no? E quindi quello che dico sempre, bisogna studiare la musica, bisogna studiare la tecnica, ma bisogna studiare anche il corpo e allenare il corpo affinché sia capace di sostenere a volte anche degli spazi molto grandi, dei movimenti veloci, magari su punti musicali dove tu vorresti poter essere ferma, no? Ma adesso non è più possibile perché il regista ti chiede, ma non solo il regista, proprio anche lo spettatore vuole vedere l'artista in scena, no? Però devo dire che io sono d'accordo perché essere cantante d'opera significa anche essere attore e l'attore non può essere solo
1: di canto
2: nel modo di pronunciare, deve raccontare con tutto se stesso, anche con il corpo.
1: Muy importante lo que dice, porque ella resuelve con el rostro para la cámara y con el cuerpo los gestos para las personas que están lejos.
0: Sí, como si tuviese el espectador al lado. Dice, obviamente, en los tiempos actuales, el artista, el cantante, no se puede quedar quieto, ¿no? Estamos en la era de las grandes pantallas y no estamos hablando solamente de las transmisiones, sino también las pantallas en los teatros.
1: En los pisos de arriba.
0: En los pisos de arriba, da el caso específico del Teatro Real de Madrid, donde hay una pantalla en la parte superior para que los espectadores que están arriba de todo puedan ver, porque están tan altos que si no, no podrían ver. Entonces se trata, nos cuenta María, no solamente de entrenarse en cuanto a lo musical o en cuanto a lo técnico, sino también entrenar el cuerpo para ocupar el escenario, algo que no solamente ya pide el director o el regisseur, sino que lo pide el propio espectador, porque es algo, entendí, como propio de estos tiempos. Me pareció muy interesante lo que contó del libro. Tenía un libro.
1: ¿Quién era el regista argentino?
2: Hugo de Ana.
1: O sea.
0: Bueno, Hugo le regaló un libro. Mira. Con imágenes, con iconografía y con imágenes de las expresiones de los cantantes, de las expresiones corporales, ¿no? Y físicas, y ella ha utilizado eso como una enseñanza para reproducir y comunicar incluso con el cuerpo los gestos también de la cara, ¿no? Para que el espectador que esté lejos incluso entienda cuál es el gesto a través del movimiento del cuerpo, ¿no?
2: Mm-mm.
0: ¿Capito bene?
2: Sí, perfecto.
1: Y pregunta fundamental, la cantaste muchas veces. ¿Cómo es la Desdémona, ese destino incierto de María Agresta? Porque ya lo tenés incorporado, muchas veces lo has cantado.
2: Sí, sí. Allora, io Desdemona è uno di quei ruoli che mi ha rapita completamente. Dalla prima volta che l'ho studiata e l'ho cantata. Prima di tutto io ho cercato di capire fino in fondo chi fosse Desdemona, perché non mi bastava quello che avevo visto in teatro fino allora. Che ho sempre pensato che dietro a Desdemona ci fosse dell'altro. E quindi ho studiato, e anche la mia tesi di laurea era proprio su Desdemona. E l'ho intitolata, come diceva Verdi, non è una donna, è un tipo. E sono proprio parole di Verdi queste. Allora io mi sono innamorata di questa donna che nella sua epoca, la Desdemona di Verdi, nella sua epoca, e anche di Shakespeare poi alla fine, si ribellava alla società, sposava chi voleva lei, un uomo totalmente lontano da quello che era lei nella società, da quello che, dalla carica sociale che lei rivestiva. Si ribella a suo padre. Ed è una donna che non ha paura di parlare con il marito, di chiedere, si mette allo stesso livello dell'uomo, quando in un'epoca in cui la donna non era considerata che come una produttrice di figli, no? Mm. Quindi questa donna che è capace di alzare la testa e di dire no, per me era una donna incredibile, e volevo capire, quindi ho capito di lei tante cose. Ho capito che è una donna assolutissimamente con un carattere molto forte, contro l'ingiustizia, che ha forse un solo grande difetto, quello di non conoscere il male. Lei non sa cos'è il male. E quindi questo suo non capire Otello, non capire questa gelosia, non è frutto di un'ingenuità, no, è perché lei non è talmente pura nel sentimento, e ha talmente fiducia in chi le sta intorno, che non è capace di capire e di carpire la malvagità. È troppo al di sopra di questo sentimento lei. E quindi ho cercato di portare questo pensiero dentro la mia Desdemona, e che quindi è subito apparsa come una donna assolutamente d'altri tempi, moderna, attuale. E ho cercato di, io dico, di togliere un po' di polvere da questo personaggio, no? Di farla venire fuori ancora di più, di farla splendere ancora di più. E ho capito che la strada era quella, anche sempre ascoltando la musica che Verdi le dedica. È una scrittura musicale fatta di purezza, è limpida, è lineare, è piena di poesia, ma è anche molto drammatica. Quando nel terzo atto lei dice non son ciò che esprime quella parola orrenda, dopo l'urlo Verdi la lascia libera, senza niente, come se volesse puntare un faro di importanza, di luce che le desse ancora più importanza. E poi il concertato anche non può essere una donna semplice, ingenua, quella che canta quelle cose lì. È una donna di una grande profondità, che dà molto valore al sentimento e anche alla coppia, anche coppia intesa proprio come legame, al legame che si ha. E lì ho capito che Desdemona doveva raccontare tanta altra storia.
1: Wow, qué Desdémona que vamos a tener, por favor. Qué Desdémona, bueno. Por Dios, que llegue el 14, que llegue el 14.
0: Yo creo que abrió su respuesta diciendo que el rol de Desdémona la conquistó, y en su respuesta lo demostró. En principio nos dijo que fue parte de sus estudios, ¿no? Ya que formó parte de su tesis, sería su tesis de licenciatura o su tesis universitaria, y después pasó a contarnos varios motivos por los que este personaje, por los que esta mujer ha fascinado a María Agresta, nuestra invitada. Una mujer, la describió, de otra época, ¿no? Una mujer moderna, actual, una mujer que no tenía miedo, que hablaba de igual a igual al hombre, que se ponía a ese nivel y que salía del destino de lo que tenía que ser una mujer en aquella época, que era una simple productora de hijos. Es el término que utilizó María, una mujer contra la injusticia, cuyo único defecto es que no conocía el mal. Era muy pura y Desdémona, entonces no podía comprender la posibilidad de la maldad y no podía comprender los celos de Otelo desde otro lugar. Ese es el único defecto. Con respecto a la interpretación, dice que ella buscó sacarle un poco de polvo al rol y que salga más, que brille más, pero siempre respetando la música de Verdi, una música pura, llena de poesía, pero a la vez muy, muy dramática.
1: Claro, ese ejemplo de repente toda la orquesta estallando en una frase y que de repente Verdi la deja libre, para que pueda decir, yo no puedo comprender eso que vos me estás diciendo. María Agresta, es un gran placer tenerte en Radio Nacional Clásica. Te llamamos antes de que cantes la Fedora, ¿no?
3: Perfecto.
1: Sí, estamos ansiosos ya para escucharla y obviamente te están escuchando todo el país, de distintos países que te aman y sabían que hoy estabas. Tu saludo a todos esos admiradores que están felices, muchísimos viajan hasta 10 horas de viaje desde Brasil, desde Uruguay, desde Chile, para escucharte en el Teatro Colón en una de estas 5 funciones de tu Desdémona. Tu saludo a todos ellos, por favor.
3: Io saluto tutti, veramente, ma sono io felicissima di essere qua, perché questo è un sogno che si realizza. Io ho sempre pensato al Colón de Buenos Aires come un teatro magico, un teatro dove si è fatta la storia dell'opera anche qui e dell'opera italiana anche, no? Quindi essere qui è un sogno, un piacere e un grande onore per me, e io cercherò di dare più di quello che posso, più di sempre, perché sento questo affetto, sento questo amore e da italiana sono felice di essere qua, proprio qua, proprio in questo teatro, con una delle, forse la mia opera preferita.
1: Qué bueno, muchísimas gracias, María, te queremos y te admiramos muchísimo. Y vamos a una de las últimas grabaciones de María, ¿no es cierto?
0: Vamos a despedir a María Agresta con esta interpretación junto al tenor Jonas Kaufmann y la Orquesta del Teatro Comunale di Bologna, con dirección de Asher Fish, del gran dúo de amor de Madama Butterfly de Giacomo Puccini.